Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

Rock. Rock, rock. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock, rock radio. Radio. Rock radio. Radio. Radio.

Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio. Radio.

Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Hausbrand. Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore. Hausbrand Café, per favore.
1: Sì, signora.